0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con tutto il cuore i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Re del cielo, mio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io t'ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista della sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Ascoltate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla e nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

qual è la posizione, il luogo che ha scelto Gesù per rimanere presente nella storia. Il Vangelo di oggi riporta una delle frasi che spesso sentiamo, abbiamo in mente, ma che non so quante volte è in grado realmente di accendere in noi quella consapevolezza di cui ha bisogno, perché non rimanga solo una frase. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. La posizione che Gesù ha scelto, il luogo che Gesù ha scelto per essere riconosciuto oggi, è identificato in questa espressione, in mezzo a loro, in mezzo, cioè Gesù ha deciso nella storia di non mettersi di fianco a guardarci, oppure di scomparire, di ritornare dov'era, no, ha deciso di rimanere in mezzo, cioè l'incarnazione, da quando Gesù è diventato un uomo in mezzo a noi, ha tenuto sempre quella posizione, non è che l'ha cambiato, non ci ha fatto compagnia a tempo, per un certo tempo, in modo provvisorio, ma ha deciso di rimanere lì. Il Vangelo usa le parole precise, perché dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Spesso può capitare di confondere questa espressione con un'altra. Gesù non ha detto dove due o tre fanno e brigano nel mio nome, dove due o tre si agitano nel mio nome, dove due o tre parlano nel mio nome, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Questo termine, riuniti, ha dentro la stessa radice della parola chiesa, convocati. Stamattina noi ci siamo svegliati, ci siamo preparati, ci siamo vestiti, siamo usciti dalle nostre case per radunarci, per riunirci qui. Cioè la convocazione, il fatto di essere riuniti, chiede che cosa? Che uno dica di sì, che uno si lasci convocare, risponda a colui che convoca, a colui che chiama. E qual è, carissimi, la chiamata più importante che Dio ci fa tutti i giorni e che spesso ci trova distratti? Quella alla vita. La prima chiamata, la prima convocazione che noi possiamo gustare ogni giorno è quella a vivere. Quando riapriamo gli occhi al mattino, è sempre un miracolo, perché potremmo non riaprirli più, arriverà il giorno in cui non li riapriremo più. Dunque c'è una convocazione nell'istante del nostro risveglio, che è il momento in cui Dio ci chiama a partecipare alla sua opera. Il fatto di risvegliarci ogni mattina è come se lui ci dicesse: guarda che c'è ancora qualcosa per te, c'è qualcosa che ti aspetta ancora, non è ancora finita, c'è ancora tempo, ti do ancora tempo. Dunque, che cosa capiamo? Che prima ancora che i due o tre siano riuniti nel suo nome, c'è un'altra riunione, per così dire, nell'istante in cui noi ci risvegliamo, che è quella che riaccade tra noi e la Trinità. La prima riunione del mattino, il primo risveglio, documenta questo. Prima ancora che rivedere le persone, che ricominciare le attività, che buttarsi nella giornata, c'è un punto di solitudine, potremmo dire così, che ci coglie nel punto più profondo di noi, che è la Trinità che ci convoca all'incontro con sé. Però vedete come non è scontato avere questa coscienza quando ci svegliamo. È più facile che vinca altro, cioè che corriamo nelle nostre cose, un po' per paura del silenzio, un po' perché abbiamo paura anche di stare con noi stessi, e perciò più impegnati siamo, più ci distraiamo, meno pensiamo
a quel desiderio che il nostro cuore ha, non di ributtarsi nella giornata, ma di guadagnare la vita in quella giornata. Il nostro cuore desidera rispondere a Cristo che ci chiama, non è che desidera altro, l'ha fatto Lui, il nostro cuore, ma deve a volte fare i pugni con tutte le distrazioni di cui noi lo riempiamo. E che effetto hanno, carissimi, le distrazioni? Che effetto hanno le distrazioni? Che non mettiamo quasi mai a tema ciò che viviamo. Cioè l'oggetto, diciamo il tema della nostra preoccupazione, del nostro lavoro, difficilmente è ciò che viviamo. Spesso è quello che fanno gli altri, quello che accade nel mondo, quello che succede un millimetro di fianco a noi. Ma rischiamo spesso di mancare noi all'appuntamento col quotidiano, con la quotidiana chiamata di Dio. E così ci perdiamo il meglio. Ecco perché Gesù introduce l'atto di carità della correzione, cosiddetta correzione fraterna, in un modo preciso. Cioè, perché è importante correggere l'altro? Addirittura le letture ce lo presentano come un atto di responsabilità grave. Perché che peccato sarebbe che l'altro non faccia il percorso che stiamo dicendo e che domandiamo di fare anzitutto per noi? Che peccato sarebbe che l'altro non riconosca Cristo, non gli risponda, non lo segua, non gli dica di sì liberamente? Ma sappiamo che questo non è scontato, lo vediamo in casa nostra. Quante persone spesso raccontano: abbiamo educato i figli in un certo modo, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, ma hanno preso un'altra strada. Allora, la correzione fraterna Gesù la presenta in un modo preciso. Vi siete accorti che ci sono tre passaggi? Noi partiamo dal terzo di solito, ma Gesù parte dal primo. Il primo passaggio, dice Gesù, è: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui soli. Noi cosa facciamo invece di solito? Partiamo dal terzo. Se qualcuno ha commesso una colpa contro di te, dillo agli altri. Parla male del fratello agli altri. Racconta di che cosa è capace di fare quello lì agli altri. E così parte subito il cortocircuito, dove il nemico sguazza in un modo spropositato. Il primo passaggio è sempre a tu per tu, richiama quella chiamata iniziale della giornata, a tu per tu. Dio non è che vuole l'umanità alla mattina, quando ci svegliamo, no? Vuole me e vuole te. A tu per tu. Questo a tu per tu ci frega, perché per andare da una persona con la quale c'è qualcosa, pensate, non pensiamo a chissà quali personaggi lontani, colleghi di lavoro, no, a volte accade in casa, tra fratello e sorella, o tra parenti, accade in casa a volte questo, e noi permettiamo che nelle nostre case ristagnino dei rapporti congelati da anni per delle sciocchezze, poi predichiamo agli altri, in casa permettiamo che si annidi il nemico e lo accarezziamo, lo coccoliamo, tiriamo là perché pensiamo di essere noi Dio e col nostro orgoglio ci scaviamo la tomba. Per andare a tu per tu ci vogliono gli attributi. È più comodo parlare con gli altri, diffamare l'altro con gli altri. Ma Gesù qui è chiarissimo. A tu per tu e lui soli, vai se hai il coraggio, affrontalo personalmente se c'è qualcosa, che ciascuno abbia la possibilità di dare le proprie ragioni, poi se non ti ascolta, con due o tre testimoni, di modo che nessuno possa dire: ah no, non mi ha detto niente, mi ha detto una cosa o l'altra. Alla fine la comunità. Cioè questi tre passaggi sono decisivi perché stanano la nostra presunzione di essere quelli che non devono mai chiedere perdono di nulla, perché sono a posto, sono gli altri che devono scusarsi con noi. Guardate che a volte, veramente, c'è
questa indisponibilità al cambiamento di sé, alla conversione di sé, per cui uno può tira avanti anni nell'ombra, nella nebbia, nella palude. Invece il metodo che Gesù ci insegna per la correzione reciproca è parte dal riconoscimento della sua presenza in mezzo a noi. È perché lui è in mezzo a noi che non possiamo permetterci di vivere tra di noi come se lui non ci fosse. Il mondo vive come se lui non ci fosse, infatti si fa la guerra. Ma noi non possiamo permetterci di vivere così. Chiediamo questa grazia, carissimi, se mentre

anziché far finta di nulla e vivere da atei, anche se facciamo la comunione tutti i giorni. Cristo è tra noi, non possiamo far finta di niente, non possiamo vivere in un altro modo, come se non ci fosse. Teniamo a mente questa posizione che ha scelto, in mezzo, chiediamo la grazia alla Vergine Maria di questo dono, perché veramente tutto incomincia dal cambiamento di noi, non c'è altra strada. Supplichiamola per questo scatto di libertà di cui ciascuno ha bisogno, ciascuno sa come. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio e di condanna, preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione, preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlare con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione, preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare e di lasciarsi accompagnare, per costruire relazioni vere, secondo la grazia della Tua presenza in mezzo a noi, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, a rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte hai reso partecipi noi della vita immortale. Per mezzo di lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
2: Santo, santo, santo,

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, fa che per questi doni del tuo amato Figlio possiamo progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Giovedì ricominciamo l'appuntamento settimanale dell'adorazione eucaristica, tutti i giovedì dalle 16 alle 19. Trovate poi sulla Porziuncola, che oggi riprende la sua pubblicazione, gli appuntamenti della settimana e l'anticipo già della Sagra di San Francesco che celebreremo dal 1 al 18 di ottobre. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Proviamo una volta il ritornello del canto di comunione che è Danos un corazon, pagina 94. Ve lo faccio sentire una volta, poi lo cantiamo insieme.

se guardiamo la traduzione che c'è scritto sotto, dice: dammi un cuore, Signore, grande per amare. Dammi un cuore, Signore, pronto a lottare con te. Ci prepariamo spegnendo i cellulari, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ascoltate oggi la voce del Signore.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Entrate, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
0: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1: Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo

Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Parola del Signore. Quante volte, carissimi, abbiamo sentito, magari abbiamo anche detto questa frase con cui si chiude il Vangelo di oggi: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ma se dovessimo pensare a quando è stata l'ultima volta che la nostra vita si è mossa partendo da questa consapevolezza, potrebbe essere un'impresa ardua. Cioè, quando ci è capitato di svegliarci la mattina, di riguardare in casa quelli di casa nostra, di andare a lavorare, di incontrare gli amici, di venire in chiesa, di fare le cose che facciamo, avendo in mente e nel cuore, cioè avendo addosso, non in modo teorico, avendo addosso questa consapevolezza che la posizione che Gesù ha deciso di tenere per sé definitivamente nella storia è in mezzo. In mezzo. In mezzo a noi, in mezzo alla realtà, in mezzo alle circostanze della vita. In mezzo. Ha deciso di rimanere in mezzo alle cose. Non a lato, non dopo, non se ha tempo che gli avanza. In mezzo. Dall'incarnazione in poi, cioè da quando Gesù è diventato un uomo tra di noi, quella è stata la sua posizione definitiva, tra di noi, in mezzo a noi. Non ha più cambiato il posto, diciamo così, della sua presenza. Perché è così decisivo? Perché cambia completamente la prospettiva della vita. Cioè vivere avendo in mente che è quello il posto di Gesù, cioè tra di noi, o vivere come se lui non ci fosse, o come se venisse un attimo dopo, cambia completamente. Perché noi siamo tentati sempre di rubare a Gesù la scena. Cioè c'è sempre una nostra iniziativa prima. C'è sempre una nostra mossa prima, cioè c'è sempre qualcosa di nostro che viene prima. Questo ci impedisce di lasciare a Lui lo spazio di cui ha bisogno, perché anche noi riscopriamo qual è la nostra vera posizione nel mondo e nella vita. Per aiutarci a lasciargli il posto che è tutto suo, che cosa ha fatto Dio? Ha previsto un momento della giornata, un istante della giornata,
dove tutti noi siamo costretti, a riconoscere che non è opera nostra, che quell'istante non è opera nostra, ed è l'istante del risveglio. L'istante del risveglio è il momento in cui Dio ci ricorda che se non fosse per Lui, noi la sostanza della vita dove andremmo a recuperarla? A chi potremmo chiedere di prendere il suo posto? Da chi troveremmo l'energia per affrontare tutto se Lui non ci desse la grazia di quel primo istante della giornata? In cui siamo costretti a riconoscere che cosa? Che c'è un due o tre riuniti nel suo nome che addirittura anticipa tutti i volti che incontreremo nella giornata. Perché il primo dialogo a riprendere durante la giornata non è quello con le persone, con il mondo, con quello che dovremo fare. Il primo dialogo a riprendere, appena riapriamo gli occhi, è il nostro con la Trinità. Quando ci pensiamo? Anche chi ha la buona abitudine di dire le preghiere la mattina appena sveglio, come il Ti adoro, fare il segno della croce, ma chi, quando è stata, lo dico parlando a me anzitutto, quando è stata l'ultima volta che l'abbiamo fatto con i brividi addosso, consapevoli che stiamo parlando con Lui, che Lui è presente? Non per modo di dire, non perché va detto. Cioè il primo dialogo, questo veramente mette i brividi, che ricomincia ogni giorno, potrebbe non ricominciare, ma ricomincia ogni giorno, è il nostro con la Trinità. Non col marito, la moglie, i figli, con la Trinità. Ma vi rendete conto? Soli davanti a Lui. Questo ci consente di vivere tutto quello che affronteremo, perché non è che stiamo a letto tutto il giorno e non siamo chiamati neanche a fare i monaci di clausura, ma tutto il resto prende senso solo se in quell'istante davanti a Lui siamo presenti con tutto noi stessi per riconsegnargli il nostro sì e riconsegnargli tutto quello che faremo, sbagliando, non sbagliando, insomma, quello che faremo. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Prende corpo questa frase soltanto se prende corpo Lui nella nostra vita. E prende corpo fino a quell'esercizio così delicato ma urgente che le letture di oggi e la prima parte del Vangelo ci presentano, cioè della correzione dell'altro. Addirittura la prima lettura la mette giù pesante, Dice se l'altro sbaglia ma tu non hai fatto nulla per salvarlo e sbagliando va incontro alla morte, io chiederò conto della morte del tuo fratello a te, non a lui. Cioè la prima lettura la mette giù dura, cioè ci dice guardate che la responsabilità dell'altro è vostra. Manca qualcosa alla prima lettura che Gesù introduce, e cioè che l'altro non è in mano nostra. Capiamo così perché Gesù non fa una raccomandazione generica alla correzione fraterna, ma insegna un metodo che anche qua spesso purtroppo noi capovolgiamo. Gesù che cosa dice? Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, può capitare, quante volte capita, no? Che qualcuno fa qualcosa contro di noi. Dice, non è che dice, vabbè, fai finta di niente, vai avanti. No, dice, ammoniscilo, vai e ammoniscilo fra te e lui solo. Fine, primo step. Se poi con due o tre, se neanche con loro, alla comunità. Noi cosa facciamo? Facciamo il contrario.
Qualcuno ci fa qualcosa, lo diciamo a tutti tranne che a lui. Così parte il festival del nemico. Cattiverie, maldicenze, pettegolezzi, chiacchiere, muri invisibili che si tirano su, facce toste, avete in mente noi, che rapporti falsi, che vedi, capisci al volo che hai davanti, è falso, e tutti fanno finta di niente, ma è falso. Ci si sorride, ci si saluta, si fa finta di niente, ma no, non c'è nessuno dei due. Insopportabili. Fra te e lui solo hai gli attributi che servono. Affrontalo personalmente prima. Quando saltiamo questo, si inserisce subito chi? Il divisore. E poi è difficilissimo recuperare. Tanto che ci ritroviamo spesso nella condizione di fare i grandi predicatori agli altri e magari in casa nostra c'è l'inferno. In casa nostra, con la gente che ha nelle vene il nostro sangue. Permettiamo che ci sia l'inferno, però predichiamo agli altri. Cioè, Gesù sa bene che facciamo i furbi. Allora, come primo step, mette questo. Affrontalo personalmente. Perché questo? Perché questo smaschera la nostra presunzione di essere quelli che non devono mai chiedere scusa di niente a nessuno. Beh, figuriamoci, noi siamo a posto. Invece no, personalmente viene a galla tutto. Papa Francesco diceva, esasperando un po' i toni, ma in modo molto efficace, bisogna tirarsi i piatti, tiratevi i piatti, ma alla sera torni la pace. Cioè è meglio scontrarsi, perché nella parola incontro c'è dentro anche la parola contro. È meglio scontrarsi perché vinca la verità, piuttosto che far finta di niente e condurre dei rapporti falsi, diabolici, che vanno avanti per anni. Avete in mente, no? Quelli che fanno così, no? Ma basta. Ma chi di noi ha desiderio di vivere rapporti così? Allora chiediamoci, carissimi, se c'è qualcosa che per colpa nostra sta procedendo così, domandiamo a Dio la grazia dell'umiliazione e di fare il primo passo, in casa, al lavoro, dovunque. E se c'è qualcosa che non per colpa nostra procede così, ma l'altro non capisce, chiediamo la stessa grazia e per la stessa umiliazione per fare lo stesso il primo passo. Perché noi abbiamo con la fede una responsabilità in più. Noi sappiamo perché stiamo insieme. Noi sappiamo chi abita il cuore dell'altro. Se uno non lo sa, è scusato, ma noi no. Non possiamo permetterci il lusso di far finta di niente, come se Gesù non fosse in mezzo a noi. Invece ci ha fregati, in modo amorevole, ha deciso di rimanere in mezzo a noi. In mezzo. Questo è il trucco della misericordia che ci consentirà di ricominciare sempre. Chiediamo questa grazia, carissimi, senza timori e paure, perché tutto quello che abbiamo di grande lo abbiamo già col battesimo. Non c'è niente da perdere nei rapporti, nella vita, nelle circostanze. Potremmo perderci il meglio, questo sì. Chissà Dio che cosa ha in mente di far fiorire da dei rapporti che adesso sono congelati per colpa nostra. Non è che lui li chiude, attende che qualcuno si decida a ridire a lui di sì e perciò anche all'altro. Chiediamo alla Vergine questa libertà, che è veramente indispensabile perché le guerre non si moltiplichino anche nelle nostre case. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre suppliche. Rispondiamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio e di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore doni loro il coraggio della verità, perché ogni parola sia occasione di crescita e non di divisione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. O Padre, donaci un cuore nuovo, capace di lasciarsi correggere e di correggere il fratello con carità, certi della Tua presenza in mezzo a noi, riuniti nel Tuo nome, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Numero 142.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Giovedì ricominciamo l'appuntamento settimanale con l'adorazione eucaristica, tutti i giovedì dalle 16 alle 19. Trovate sulla porziuncola che vi verrà distribuita uscendo dalla chiesa gli appuntamenti della settimana, compreso l'anticipazione della sagra di San Francesco che quest'anno vivremo dal 1 al 18 di ottobre. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 96.